sì, povera come accanto a due. Zappè la arte quelle qua. Ehi, ehi, una caragione all'Oglia. A pole, guarda.

0: Giana, le qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io ho colto là.
1: Ma c'è la

0: signora a casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Povera come sta da due. Sapete, la ara che quelle qua. Ehi, ai, ai, una caragione a Doglia. A pole, qua.